0: 92,8 MHz, 8 MHz, 8 MHz.
1: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
2: Buongiorno gentili ascoltatori e benvenuti su Radio Lussino. Io sono Elisa e da seguire le principali notizie locali del giorno. Da oggi, 19 giugno, fino a domenica, 21 giugno, Lussin Piccolo ospita la 19esima fiera dei souvenir e dei prodotti autoctoni denominata Quarnier Expo e la prima edizione del Festival dei dolci e del gelato Dolce Lussino. L'evento si svolgerà nel centro città, in Piazza della Repubblica, e nel corso di 3 giorni vedrà la partecipazione di circa 60 espositori provenienti da tutta la Croazia. Durante il fine settimana i visitatori potranno partecipare a numerosi laboratori, degustazioni e attività dedicate a bambini ed adulti, oltre che a percorrere la speciale Via del Dolce che collega pasticcerie, ristoranti e locali dell'isola con dolci ispirati ai sapori tipici di Lussino. L'inaugurazione ufficiale è prevista per questa sera alle ore 19 con l'esibizione della banda musicale Josip Kaschmann, delle maggiorette locali e del gruppo folcloristico Manfrina, seguita dalla tradizionale rottura del croccante di Lussino. Il programma serale proseguirà alle ore 21 con il Sweet Disco Party animato dal DJ Luca Montecchi. Lussin Piccolo celebrerà la Giornata Mondiale della Musica il 21 giugno 2026, domenica, con un ricco programma culturale e di intrattenimento che avrà inizio alle ore 20. I visitatori potranno assistere alle esibizioni di numerosi gruppi musicali e di danza locali, tra cui l'orchestra di fiati Josip Kaschmann, il gruppo folkloristico Manfrina, le Majorette, il coro Vittorio Craglietto della Comunità degli Italiani, gli alunni della sezione musicale della scuola elementare, le ballerine di Lussino e del gruppo dei bambini della DND locale. Il momento culminante sarà con l'esibizione dei Ciplici, il gruppo musicale. A Punta Croce, domani, sabato 20 giugno, prosegue la tradizionale festa di San Giovanni. Alle ore 19.30 sarà presentato il 23esimo numero del Puntarski Fuoi, mentre alle ore 20 seguirà una serata danzante con il gruppo Remix Band di Ceroli. Gli organizzatori annunciano la prosecuzione del programma martedì 23 giugno, quando alle ore 21.30 verrà acceso il tradizionale falò di San Giovanni. La celebrazione conclusiva si terrà mercoledì 24 giugno con la Santa Messa e la processione a partire dalle ore 19, giornata in cui si esibirà anche il coro Vittorio Craglietto della Comunità degli Italiani di Lussin Piccolo. Gli appassionati di sport potranno seguire nel fine settimana il torneo di qualificazione per la Coppa di Croazia di pallanuoto, categoria Under 12. La competizione inizierà oggi con il primo turno alle ore 11 fino a lunedì 22 giugno presso l'Acquapark di Cigale. Oltre al club di pallanuoto di Lussino parteciperanno formazioni provenienti da Zagabra, Rovigno, Sisak e Osijek. Ricordiamo inoltre il programma Sport all'aria aperta, organizzato nell'ambito del progetto regionale europeo dello Sport 2026. Gli allenamenti ricreativi gratuiti si tengono ogni mercoledì e venerdì e quindi anche oggi alle ore 18 presso Cigale. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini e gli ospiti potranno partecipare senza modalità di iscrizione. Al cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo, questa sera, alle ore 21.30, sarà proiettato il nuovo film d'animazione Toy Story 5. Gli amanti personaggi della Pixar, Woody, Buzz e i loro amici tornano sul grande schermo in una nuova avventura destinata a spettatori di tutte le età. Durante il fine settimana saranno inoltre aperte numerose mostre. A Unie, presso la Galleria Torac, sarà possibile visitare la mostra Nell'abbraccio della madre e del mare. Al Museo Andrea Linaric di Martișnița la mostra Anelli d'oro romani, mentre a Palazzo Frizzi, a Lussin Piccolo, sarà allestita la mostra Naufraghi dell'antichità.
1: previsioni del tempo.
2: Tempo per oggi previsto prevalentemente soleggiato e caldo nella maggior parte delle zone, con nuvolosità moderata sulla terraferma, possibili rovesci isolati, vento debole, moderato da sud-ovest e nord-ovest sull'Adriatico, bora in alcune zone del mattino, temperatura massima giornaliera prevista tra i 29 e i 34 gradi. Gentili ascoltatori, per oggi è tutto. Ci sentiamo alle ore 16:30 con gli aggiornamenti.
1: E il notiziario.
3: Слушате радио
4: 92.8
3: Мали лошини
4: Радио Јадранка

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, benvenuti su Radio Lussino. Io sono Elisa e da seguire la cronaca del giorno in lingua italiana. Da oggi fino a domenica 21 giugno, Lussin Piccolo vive all'insegna di due importanti manifestazioni: la 19ª Fiera del Souvenir e dei Prodotti Autoctoni, rinominata Quarniera Expo, e la prima edizione del Festival dei Dolci e del Gelato Dolce Lussino. In Piazza della Repubblica di Croazia, proprio nel cuore di Lussin Piccolo, nel corso di 3 giorni si presenteranno circa 60 espositori provenienti da tutta la Croazia, mentre i visitatori potranno partecipare a numerose attività, dalle degustazioni ai laboratori, fino agli intrattenimenti per tutte le età. Particolare attenzione è rivolta al Festival Dolce Lussino, che attraverso la cosiddetta Via del Dolce collega pasticcerie, ristoranti e vari locali dell'isola con specialità dolciarie e gelati ispirati ai sapori tipici lussignani. Durante il fine settimana si terranno anche numerosi laboratori per i bambini e per gli adulti. Già domani, sabato 20 giugno, i visitatori potranno partecipare alla realizzazione di cartoline con motivi di Lussino, ad un laboratorio per la creazione della bambola gabbiano, alla piccola scuola dell'erbario ed ad un laboratorio che prevede la preparazione del tiramisù al limone. L'inaugurazione ufficiale si terrà questa sera alle ore 19 con l'esibizione della banda musicale Josip Kaschmar, delle maggiorette locali e del gruppo folcloristico Manfrina. Il programma comprende anche la tradizionale rottura del croccante lussignano, mentre alle ore 21 è previsto il suite disco party con il DJ Luca Montecchi. Lussin Piccolo celebrerà la Giornata Mondiale della Musica il 21 giugno 2026, domenica, con un ricco programma culturale e di intrattenimento che avrà inizio alle ore 20. I visitatori potranno assistere alle esibizioni di numerosi gruppi musicali e di danza locali, tra cui l'orchestra di fiati Josip Kaschmar, il gruppo folcloristico Manfrina, le maggiorette, il rinomato coro Vittorio Craglietto della comunità degli italiani di Lussin Piccolo, gli alunni della sezione musicale della scuola elementare Mario Martinovic, le ballerine di Lussino ed il gruppo dei bambini della

0: DND locale. Il momento culminante della serata sarà l'esibizione del gruppo musicale Siplici. A Punta Croce prosegue il programma della tradizionale festa popolare di San Giovanni. La parte centrale della manifestazione si svolgerà domani, sabato 20 giugno, alle ore 19.30 sarà presentato il 23esimo numero del Puntarschi Fuori, mentre alle ore 20 seguirà una serata danzante con il gruppo Remix Band di Cerovlie. Il programma proseguirà martedì 23 giugno, quando presso la scuola di Punta Croce si terrà l'assemblea ordinaria dell'Associazione dei Puntari con inizio alle ore 19.30. Nella stessa giornata, alle ore 21.30, verrà acceso il tradizionale falò di San Giovanni. La conclusione delle celebrazioni avrà luogo mercoledì 24 giugno. La Santa Messa Solenne e la processione saranno alle ore 19, seguite da un momento conviviale con l'esibizione del coro femminile della comunità degli italiani di Russo in Piccolo, Vittorio Craglietto, e di musicisti fisarmonicisti, oltre al programma serale presso il ristorante Pogana. A Lussino si prospetta anche un intenso fine settimana sportivo. Da oggi fino a lunedì 22 giugno, presso l'acqua parte di Cicale, si svolgerà il torneo di qualificazione per la Coppa Croata di Pallanuoto, categoria Under 12. Oltre al club di pallanuoto lussignano, parteciperanno formazioni provenienti da Zagabria, Rovigno, Sisac ed Osijek. Come sottolineano gli organizzatori, si tratta di uno degli eventi sportivi più significativi dell'estate isolana ed il pubblico avrà l'opportunità di seguire le presentazioni dei giovani talenti della pallanuoto provenienti da tutta la Croazia. Il club invita cittadini ed ospiti a sostenere gli atleti già oggi alle ore 17 in occasione dell'inizio del secondo turno. Per quanto riguarda l'attività fisica ed uno stile di vita sano, oggi, venerdì 19 giugno, alle ore 18, presso Cigale, si terrà un altro allenamento gratuito nell'ambito del programma Sport all'aria aperta. L'iniziativa è organizzata nell'ambito del progetto regionale europeo dello sport 2026 ed è destinata a tutti i cittadini e visitatori, indipendentemente dall'età e dalla preparazione fisica. Gli appassionati di cinema potranno assistere questa sera ad una nuova avventura Pixar al cinema Vladimir Nazor di Russo in Piccolo. Alle ore 21.30 sarà proiettato il film d'animazione di successo Toy Story 5. Il film è adatto a spettatori di tutte le età. Gli appassionati di mostre potranno visitare e godere di una ricca offerta culturale durante il fine settimana. Presso il Museo di Unie, la Galleria Torac, sarà presentata la mostra Nell'abbraccio della madre e del mare. Al Museo Andrea Linnartic di Martișnița è in corso la mostra Anelli d'oro romani, mentre a Palazzo Frizzi, a Russo in Piccolo, è possibile visitare la mostra Naufraghi dell'antichità. Ricordiamo inoltre che sono aperte le iscrizioni per la prima classe della scuola elementare Maria Martinolice e per il reparto musicale. La scuola di musica invita tutti i partecipanti e gli interessati ad iscriversi alle audizioni attraverso un'email che potrete trovare sul sito web della scuola elementare. L'audizione verrà tenuta venerdì 26 giugno alle ore 10.30. Gentili ascoltatori, grazie per essere stati in nostra compagnia. Rimanete in ascolto di Radio Lussino. Buona giornata.
1: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussi in Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.

le previsioni del tempo di domani. Per domani tempo previsto ancora prevalentemente soleggiato e caldo, possibili rari rovesci locali nell'entroterra nel pomeriggio, vento per lo più debole, sull'Adriatico da sud-ovest a moderato, di notte ancora occasionalmente bora, temperatura minima mattutina tra i 15 e i 20 gradi, sull'Adriatico tra i 20 e i 25 gradi. Temperature massime giornaliere previste principalmente tra i 30 e i 35 gradi.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Da oggi, 19 giugno, fino a domenica 21 giugno, Lussin Piccolo ospita la 19ª fiera dei souvenir e dei prodotti autoctoni denominata Quarnera Expo e la prima edizione del Festival dei dolci e del gelato Dolce Lussin. L'evento si svolgerà nel centro città, proprio in Piazza della Repubblica, e nel corso di 3 giorni vedrà la partecipazione di circa 60 espositori provenienti da tutta la Croazia. Durante il fine settimana i visitatori potranno partecipare a numerosi laboratori, degustazioni ed attività dedicate a bambini ed adulti, oltre a percorrere la speciale Via del Dolce, che collega pasticcerie, ristoranti e locali dell'isola con dolci ispirati ai sapori tipici di Lussino. L'inaugurazione ufficiale è prevista per questa sera alle ore 19, con l'esibizione della banda musicale Josip Kaczmar, delle maggiorette locali e del gruppo folcloristico Manfrina, seguita dalla tradizionale rottura del croccante lussignano. Il programma serale proseguirà alle ore 21 con il Sweet Disco Party animato da DJ Luca Montecchi. Lussin Piccolo celebrerà la Giornata Mondiale della Musica il 21 giugno 2026, domenica, con un ricco programma culturale e di intrattenimento che avrà inizio alle ore 20. I visitatori potranno assistere alle esibizioni di numerosi gruppi musicali e di danza locali, tra cui l'orchestra di fiati Josip Kaczmar, il gruppo folcloristico Manfrina, le maggiorette di Lussino, il coro Vittorio Craglietto della comunità degli italiani di Lussin Piccolo, gli alunni della sezione musicale della scuola elementare Mario Martinovic, le ballerine di Lussino ed il gruppo dei bambini della DND locale. Il momento culminante della serata sarà l'esibizione del gruppo musicale Ziplici. A Punta Croce, domani sabato 20 giugno, prosegue la tradizionale festa di San Giovanni. Alle ore 19:30 sarà presentato il 23° numero del Puntarski Fuori, mentre alle ore 20 seguirà una serata danzante con il gruppo Remix Band di Cerovie. Gli organizzatori annunciano la prosecuzione del programma martedì 23 giugno, quando alle ore 21:30 verrà acceso il tradizionale falò di San Giovanni. La celebrazione conclusiva, invece, si terrà mercoledì 24 giugno con la Santa Messa e la processione a partire dalle ore 19, giornata in cui si esibirà anche il coro Vittorio Craglietto della comunità degli italiani di Lussin Piccolo. Gli appassionati di sport potranno seguire nel fine settimana il torneo di qualificazione per la Coppa di Croazia di pallanuoto, categoria Under 12. La competizione inizierà oggi, con il primo turno alle ore 11 e proseguirà fino a lunedì 22 giugno, presso l'Acqua Park di Cigale. Oltre al club di pallanuoto di Lussino, parteciperanno formazioni provenienti da Zagabria, Rovigno, Sisak ed Osijek. Al cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo, questa sera, alle ore 21:30, sarà proiettato il nuovo film d'animazione Toy Story 5. Gli amanti personaggi della Pixar tornano sul grande schermo in una nuova avventura destinata a spettatori di tutte le età. Durante il fine settimana saranno inoltre aperte numerose mostre. Ad Unie, presso la Galleria Torac, sarà possibile visitare la mostra Nell'abbraccio della Madre del Mare. Al Museo Andrea Linartic di Martišnica è aperta la mostra Anelli d'oro romani, mentre a Palazzo Frizzi, a Lussin Piccolo, sarà allestita la mostra Naufraghi dell'Antichità,

0: sono aperte le iscrizioni alla scuola elementare di musica presso la scuola elementare Maria Martinolici. Per partecipare alle audizioni, gli interessati devono mandare un'email ed iscriversi. Sul sito web della scuola potrete trovare tutte le informazioni più dettagliate. Ricordiamo che le audizioni saranno
1: Previsioni del tempo.

0: le previsioni del tempo di domani. Per domani tempo previsto ancora prevalentemente soleggiato e caldo, possibili rari rovesci locali nell'entroterra nel pomeriggio, vento per lo più debole, sull'Adriatico da sud-ovest a moderato, di notte ancora occasionalmente buona, temperatura minima mattutina tra i 15 e i 20 gradi, sull'Adriatico tra i 20 e i 25 gradi. Temperature massime giornaliere previste principalmente tra i 30 e i 35 gradi. Gentili ascoltatori, grazie per essere stati in nostra compagnia. Rimanete in ascolto di Radio Lussino. Buona giornata.
1: Il notiziario.